le poco la cicli mio. Rimacco là, cicco quella là, curca poco, cicla quella. Magna che cicla che poco raga, zampa paga, sigla zampa là. Curca poco, cicla zampa là.